0: Alo.
1: Mahorone.
0: Mahorone za tuvugana nande muherere.
1: Jamal kumuse.
0: Kaze Jamal.
1: Nakani twitwe akayaba kumuchango wanje.
0: Mhm.
1: Ebenezeri na Peteri.
0: Ego.
1: Uma patuna ya ma.
0: Mhm.
1: Shansin tambane wa za profrebos.
0: Mhm.
1: Nagene wachu bose nabatwe banje bo batikaba kuche.
0: Mhm.
1: Ecco,
0: mi raccomando. Raccontaci anche noi.
1: Basta.

0: Reka nawe ndagushimire cyane gose kuba warunatwakuye ariko agatelefone ntigagukundi. Witwa Kavumbagu yatwandikiye ari kuyipine ngo atayeje umushuri wiwe n'ababyeyi babo bose. Arakoze nawe Kavumbagu. Hello.
1: Hello.
0: Namahoro.
1: Mahoro.
0: Ninde tuvugana ari?
1: Urabona.
0: Niko
1: nagomba gusubiza abazuza mukamu wanjye n'abantu. Anima nama piace nel difondo che ha convi scenario giorgito. Anima nel giorgito abbiamo visto la zona dove abbiamo il campanario subito. Nama io voglio nemmeno correre a dia gatito. Come da fare di nemmeno correre a dia gatito la voglio non mi tengo io. Come nama arimo andare ruo no. Nama così andrò a piedi ruo no. Ndaburiso. Mwana Samuele.
0: Wanyuma.
1: Walter win hara ya chungu kwa kutumu ya ruo na zito. Awanyenda.
0: Sawa na wenda kushimire, wala rama huu. Tui mana etiene mukina machamo bimba buga tetahi jumushiri uiwe, anjineri, nibi bondopji iwe. Atibagie, lehon senu mujango uwe wose, abashimira. Chane gose witwa Jean Claude watahije Jonas ari Bujumbura mu gipolisi. Arakoze cyane gose. Hano rero twakira munywanyi wa nyuma muri kino kiganiro. Alo wi namahoro. Ninde tuvugana ari? Okay, ndagusabe rero kongereza akajwi ucunanyarutsa. Sawa nawe ndagushimire mugire nijoro ryiza. Nuko rero rekangirwe ko nshimira cyane gose abanywanyi bacu bashoboye kuba bari kumwe natwe mu kiganiro cy'intasho cy'uyu munsi. Ababikoze mu kubigaragaza neza cyane mu kutwakura, ndabashimire cyane gose, ndabamenyesha ko mwabikoze neza. Abatwandikiye ubutumwa bwiye butandukanye namwe ndabashimire cyane gose, naho uburi hano bwose budashoboye guhera kubera umwanya. Abaduteze yomi mwese ndabashimire cyane gose. Ndangirije hano ikiganiro cy'intasho cy'uyu munsi. Ndabamenyesha nti mwari kumwe na Jude Manirambo na mu kiganiro cya rino joro uyu munsi. Ariko kandi mu kiganiro ikindi kizokurikira hano ndabamagara yako nzoba ndi kumwe namwe. Nuko rero ikiganiro cy'intasho ndababwira ati bye bye ku bakunzi b'ikiganiro. Mugenze n'ikindi muke muba hafi kugira ngo mushobore kugikurikirana. Ubundi bwo jewe ndacyari kumwe namwe kugera igihe cy'isaha indwi z'ijoro. Nuko rero Imana nyamahoro ibagirire neza, naho ubutamu kindi kiganiro kizokurikira.